ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

Iammo cinema ballà, si cerca a me ci squaglia, un menù carabiniere che la vena ci afferrà. Ma innamorate, sono rassegnate, non reagisco più. Io, mamma te tu, patate fratate tu, mamma te sorate tu. Patata, fratata, mamma, ta sorata, zia, ta nonna, ta zia, ta sorata, mamma, ta patata, fratata, fratata, mamma, ta sorata, zia, ta nonna, ta mamma, ta patata, fratata, yata venna, yata venna!

brillerà. E dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante sottolineerà, e dalla bocca del cammino

mistero volò e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi.